no icke olla. Annu lo vale gaua meglio lei. Annu lo vale gaua meglio lei. Icke olli, owin hale au, hane ani an.

her volley hoy oh ho kill me a poor rose e honey colana he me li li ho in kamalahi na malahi ni ho i oh ho i kamai na ho u ana ho i a ho i a kupa i a nei i hono ka ini ka anohi a kau i kaluna na molokana no ho na ho o i ka o ho i ka lau o ki paina i ho a pipi ho i no ki o ni kaulana o hana